Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: do. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

sbagliati. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: 7 maggio di nuovo insieme per parlare di consigli dal cielo, quindi vediamo segno per segno che cosa dicono le stelle di noi in questa giornata. Ariete, vi sentirete di umore più sereno e tranquillo. Toro, la vostra prontezza nell'afferrare le situazioni sarà amplificata. Gemelli, la vostra giornata trascorrerà serena e tranquilla. Cancro, siate estremamente cauti nell'organizzazione odierna. E Leone, tenete d'occhio il modo con cui si sviluppa la giornata. Bilancia, i consigli di una persona di famiglia vi saranno preziosi e Scorpione, dovrete individuare una buona occasione, state quindi molto attenti. Sagittario, contate sull'aiuto delle stelle per risolvere i problemi odierni. Per quanto riguarda il Capricorno, non avrete tempo da perdere se vorrete portare a termine gli impegni e per l'Acquario, la vivacità mentale andrà migliorando nel corso della giornata. Concludiamo come sempre con i Pesci, l'oroscopo di questo 7 di maggio, le vostre reazioni dovranno essere sottoposte a un rigido controllo. Per oggi è tutto con l'oroscopo, a domani!
1: L'oroscopo del giorno!
2: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ci siamo anche oggi. Benvenuti, buongiorno. Buon giovedì mattina, giovedì 7 di maggio. Sul calendario è il giorno numero 127 e per arrivare alla fine dell'anno mancano 238 giorni. E si comincia.

0: Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 7 di maggio. Iniziamo dal 1274, quando in Francia si apre il secondo concilio di Lione per regolamentare l'elezione del Papa. Passiamo al 1348, apre l'Università Carolina di Praga, la più antica dell'Europa centrale. 1664, re Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles. 1824, per la prima volta viene eseguita la Nona Sinfonia di Beethoven. 1946 viene fondata la Tokyo Telecommunication, in seguito ribattezzata Sony. Contava all'inizio 20 dipendenti. 1998 la Apple Computer presenta l'iMac.
1: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E siamo agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Santa Virginia, Sant'Agostino di Nicomedia, San Flavio di Nicomedia e Santa Flavia Domitilla.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

E per i compleanni VIP ricordiamo oggi la nascita del grande Tchaikovsky, compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo. Nato nel 1840, ricordiamo oggi la nascita anche dell'indimenticabile Raimondo Vianello. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV che resteranno per sempre nel cuore degli italiani. Raimondo Vianello è nato nel 1922. Mi sento

La notizia legata a questa data ci porta al 7 maggio del 1682, quando Luigi XIV insediava la sua corte nella reggia di Versailles. La smania di grandiosità del re sole trasformò una terra triste e paludosa nel cuore del regno di Francia, sintesi dello splendore artistico e dello sfarzo che circondavano i sovrani. Qui si scrissero significative pagine di storia, dalla rivoluzione del 1789 al primo conflitto mondiale.

Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 7 di maggio. Iniziamo dal 1274, quando in Francia si apre il secondo concilio di Lione per regolamentare l'elezione del Papa. Passiamo al 1348, apre l'Università Carolina di Praga, la più antica dell'Europa centrale. 1664, re Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles. 1824, per la prima volta viene eseguita la Nona Sinfonia di Beethoven. 1946 viene fondata la Tokyo Telecommunication, in seguito ribattezzata Sony. Contava all'inizio 20 dipendenti. 1998 la Apple Computer presenta l'iMac.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Vicenza!
7: Buongiorno Vicenza!
6: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Giornata di ampie schiarite oggi, si allontana la perturbazione, torna il sole. Sarà presente in mattinata, offuscato da qualche nube nel pomeriggio. Temperature in buon recupero oggi, previste massime attorno ai 22 gradi. Domani, un venerdì ancora abbastanza soleggiato con più nubi nel pomeriggio, nubi anche torreggianti nelle zone di colline e di montagna, nubi ad evoluzione diurna dal riscaldamento del suolo. Domani, grazie anche all'arrivo dell'anticiclone africano, le temperature si alzano ulteriormente, si portano attorno ai 23-24 gradi nelle ore del pomeriggio. La giornata migliore sarà quella di sabato, soleggiata quasi sempre, qualche annuvolamento solo nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, temperature in ulteriore rialzo, previste massime sui 25 anche 26 gradi nelle località di pianura e sui 20 gradi nel pomeriggio sulle alture oltre i 1000 metri di quota. E un peggioramento è infine in vista nella giornata di domenica. Sarà coperto il cielo soprattutto nel pomeriggio, quando arriverà anche qualche goccia di pioggia. Una domenica comunque più fresca rispetto ai giorni precedenti, massima attesa di 21-22 gradi, ma con, ripetiamo, annuvolamenti compatti soprattutto nel pomeriggio e una certa possibilità di pioggia, anche se si tratterà di piogge deboli e sporadiche. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata. Giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 7 di maggio. La curiosità di oggi: in questa data, nel 1824, a Vienna fu eseguita per la prima volta la nona sinfonia di Beethoven. Oggi è il World Password Day. Se la tua password è ancora 123456, e beh, forse oggi è proprio il giorno per cambiarla. Vi auguro un buon giovedì e vi aspetto domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
5: La radio che parla di te.
6: Radio Vicenza.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme per questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. La Guardia di Finanza di Vicenza e la Questura di Rovigo hanno smantellato un traffico di droga gestito direttamente dal carcere. 9 gli arresti tra carcere, domiciliari e obbligo di firma. Le indagini partite nel 2024 a Vicenza hanno rivelato una rete coordinata da un detenuto tramite cellulare clandestino e chat criptate, coinvolte diverse province venete con oltre 85 kg di stupefacenti movimentati. E il sindaco Giacomo Possamai ha espresso il suo forte plauso alla Guardia di Finanza di Vicenza e alla Polizia di Stato di Rovigo, sottolineando la grande professionalità degli agenti e il costante monitoraggio del territorio che, in collaborazione anche con la Polizia locale, garantisce risultati concreti soprattutto nelle aree più sensibili della città. La Polizia locale di Vicenza ha intensificato i controlli contro lo sfruttamento della prostituzione, concentrandosi soprattutto sui clienti grazie alle nuove modifiche al regolamento. Nell'ultimo mese sono stati multati 12 uomini per sesso a pagamento nelle loro auto, con sanzioni da 500 euro. Un 22enne di Isola Vicentina, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori, diffamazione e minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna 19enne. L'uomo avrebbe continuato a perseguitarla sui social con profili falsi, pubblicando contenuti offensivi. L'inasprimento della misura cautelare ha portato al trasferimento in carcere. Si era spacciato per l'incaricato di un avvocato al fine di raggirare un'anziana residente a Pedemonte, ma è stato denunciato dai carabinieri di Valdastico per truffa aggravata. Un giovane di 20 anni, originario di Frosinone, avrebbe ritirato monili in oro per circa 1.500 euro dopo che la donna era stata contattata con la falsa notizia di un incidente del figlio. Disagi alla viabilità questa mattina a Brogliano, lungo via Scoladori, dove un tir è rimasto incastrato in una curva sulla provinciale verso Quarnienta. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, complicato anche dalla pioggia battente. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche il sindaco Dario Tovo. Nella giornata europea della sicurezza stradale, provincia e prefettura di Vicenza hanno siglato un patto con 26 comandi di polizia locale per rafforzare l'educazione stradale nelle scuole, consegnati kit didattici con percorsi, segnali e occhiali che simulano alterazioni da alcol e droghe. L'iniziativa rientra nel progetto Mobilità Sicura, che ha coinvolto 5.000 studenti vicentini. Ha fruttato un incasso di circa 1.850.000 euro l'asta pubblica dell'IPAB di Vicenza, aggiudicati 7 lotti su 14, tra terreni, fabbricati, un appartamento e un negozio, tra Vicenza, Altavilla, Zugliano e Venezia. Le risorse, spiega il presidente Achille Variati, saranno reinvestite per migliorare le strutture e i servizi offerti agli utenti. Massimo Confente è il nuovo presidente della sezione pelle e cuoio di Confindustria Vicenza. Imprenditore della Valle del Chiampo, guiderà il principale distretto conciario italiano, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Walter Peretti. Confente punta su collaborazione, formazione e innovazione per affrontare una fase complessa. sono iniziati i lavori per il bacino di laminazione sul torrente Astico tra Sandrigo e Breganze, un'opera da 60 milioni di euro che punta a migliorare la sicurezza idraulica e riqualificare aree dismesse. L'invaso da 5 milioni di metri cubi aiuterà a ridurre il rischio alluvioni anche per Padova. Durata dei lavori circa 3 anni. È attivo da oggi a Thiene il nuovo centro raccolta sangue e plasma al Boldrini. Spazi completamente ristrutturati, comfort e privacy per i donatori, con 6 postazioni, ambulatorio medico e area ristoro. Nel 2025 registrate oltre 6.400 donazioni. L'intervento rientra nei fondi PNRR e punta a rafforzare la partecipazione dei volontari. Ed ora lo sport. Calcio femminile, è stata presentata a Vicenza la finale di Coppa Italia Women. Domenica 24 maggio alle 18 allo Stadio Menti, sfida tra Juventus e Roma. Nel weekend fan village gratuito in Piazza dei Signori con eventi e calciatrici. Biglietti da 8 euro ridotti a 2, diretta TV su Rai 2 e Sky. Bene, ci fermiamo qui anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Giovedì 7 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domattina, la tangenziale di Mestre verrà chiusa per lavori in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Inoltre vi anticipiamo che domani notte tra le 23 e le 4 chiuderà per lavori anche il tratto della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit. In me.

0: ve lo ricordate di chi era questa canzone? Sì, lo ricordate, era di Raff, immensamente, però la ripresa Laura Pausini, che adesso si è data alle cover, devo dire con gran successo, sia in Italia che in Spagna, in tutto insomma, nei paesi latinoamericani, dove sta tenendo un tour che sta andando veramente forte. Bene, grande Laura, ci serve per aprire la nostra mattinata di oggi. Oggi è giovedì 7 maggio 2026. Buongiorno da parte di Marco Picchio, buongiorno Vicenza, ben svegliati a quelli che già sono pronti, sono già sull'attenti per affrontare questa giornata lavorativa di scuola, ragazzi, però manca poco, siamo già quasi a metà maggio, dai che la scuola sta per finire. Certo, poi dopo c'è l'incombenza per chi ce l'ha degli esami, dei vari esami, maturità, però poi basta, ognuno segue la sua strada e il suo percorso, quindi affrontiamo bene questa giornata insieme con tanta musica, tante notizie. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se volete fare saluti, commentare, magari suggerire anche una canzone, quello che vi va, vi aspettiamo. Si riparte subito.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

0: Piero Mancino, gennaio 2016, c'è stato un periodo in cui era tornata questa moda di rievocare questo anno, questo 2016, no? Un po' di tempo fa, con foto sui social, proprio di quel periodo lì, senza ritocchi, no? Quando era tutto un po' agli inizi. Allora vediamo un po' la prima notizia di oggi. Maxi furto, parliamo subito bene, nella notte a Mussolente, dove alcuni malviventi hanno colpito un'azienda che lavora per importanti marchi della moda di lusso. In pochi minuti sono spariti i capi firmati per un valore stimato di almeno 35.000 euro. I ladri, ripresi dalle telecamere, sarebbero entrati dal retro dello stabilimento e poi fuggiti attraverso i campi prima dell'arrivo di vigilanza privata e carabinieri, intervenuti comunque in tempi rapidissimi. L'azienda stava già potenziando la sicurezza con nuovi sistemi anti-intrusione e un bunker interno per custodire la merce più preziosa, però purtroppo questo colpo in qualche modo è andato a buon fine.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Balocchio, Bruno Martini, Ermi Now alle 7.27. Buongiorno, Radio Vicenza, Marco Picchio. E adesso faccio un piccolo recap degli appuntamenti importanti di questa mattinata. Sapete che il giovedì qui da noi è abbastanza pieno nella seconda ora, in modo particolare, quindi tra le 8 e le 9. Infatti anche questa mattina incontreremo Ilenia Bianchin dal Comune di Marostica con tutti gli eventi della città, ce ne sono sempre tantissimi, e incontreremo anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai intorno alle 8.45 per trattare un po' di argomenti riguardanti inerenti chiaramente la città. Tutto questo dopo, chiaramente, però, nella nostra seconda ora. Fra poco c'è l'oroscopo, quindi preparatevi.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

7 maggio di nuovo insieme per parlare di consigli dal cielo, quindi vediamo segno per segno che cosa dicono le stelle di noi in questa giornata. Ariete, vi sentirete di umore più sereno e tranquillo. Toro, la vostra prontezza nell'afferrare le situazioni sarà amplificata. Gemelli, la vostra giornata trascorrerà serena e tranquilla. Cancro, siate estremamente cauti nell'organizzazione odierna. E Leone, tenete d'occhio il modo con cui si sviluppa la giornata. Bilancia, i consigli di una persona di famiglia vi saranno preziosi e Scorpione, dovrete individuare una buona occasione, state quindi molto attenti. Sagittario, contate sull'aiuto delle stelle per risolvere i problemi odierni. Per quanto riguarda il Capricorno, non avrete tempo da perdere se vorrete portare a termine gli impegni e per l'Acquario, la vivacità mentale andrà migliorando nel corso della giornata. Concludiamo come sempre con i Pesci, l'oroscopo di questo 7 di maggio, le vostre reazioni dovranno essere sottoposte a un rigido controllo. Per oggi è tutto con l'oroscopo, a domani!

0: Cesare Cremonini, quando portò Lucio Dalla nella sua musica, anche con delle immagini in concerto, fu un momento veramente molto emozionante, con questa canzone che è tra le più belle di Lucio. Abbiamo riascoltato Stella di Mare e siamo arrivati così alle 7.38. Ci spostiamo a questo punto a Recuaro Terme, dove c'è grande interesse per il progetto delle case a un euro. Ne parlammo già tempo fa, no? Promosso dall'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti. In pochi giorni, pensate, sono arrivate ben 78 richieste anche dall'estero per acquistare uno dei 26 immobili messi a disposizione tra Recuaro, Posina e Valli del Pasubio. L'iniziativa punta a rilanciare i paesi di montagna e ad attirare nuovi residenti, con priorità ai giovani under 35 e a chi sceglierà di trasferire qui la propria residenza. Quindi è un segnale positivo per il territorio, che prova a ripopolarsi partendo proprio dalle abitazioni inutilizzate.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Giornata di ampie schiarite oggi, si allontana la perturbazione, torna il sole. Sarà presente in mattinata, offuscato da qualche nube nel pomeriggio. Temperature in buon recupero oggi, previste massime attorno ai 22 gradi. Domani, un venerdì ancora abbastanza soleggiato con più nubi nel pomeriggio, nubi anche torreggianti nelle zone di colline di montagna, nubi ad evoluzione diurna prodotte dal riscaldamento del suolo. Domani, grazie anche all'arrivo dell'anticiclone africano, le temperature si alzano ulteriormente, si portano attorno ai 23-24 gradi nelle ore del pomeriggio. La giornata migliore sarà quella di sabato, soleggiata quasi sempre, qualche annuvolamento solo nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, temperature in ulteriore rialzo, previste massime sui 25 anche 26 gradi nelle località di pianura e sui 20 gradi nel pomeriggio sulle alture oltre i 1000 metri di quota. E un peggioramento è infine in vista nella giornata di domenica. Sarà coperto il cielo soprattutto nel pomeriggio, quando arriverà anche qualche goccia di pioggia. Una domenica comunque più fresca rispetto ai giorni precedenti, massima attesa di 21-22 gradi, ma con, ripetiamo, annuvolamenti compatti soprattutto nel pomeriggio e una certa possibilità di pioggia, anche se si tratterà di piogge deboli e sporadiche. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nessuna particolare segnalazione al traffico sul territorio regionale, volumi di traffico nella norma. Sulla 4 Milano Venezia, possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Si transita qui su carreggiate ridotte, attenzione alla segnaletica. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30 il tratto tra la 4 e Milano Dolo verso Venezia. Sulla statale 309 Romea per lavori senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesole e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni. Questo fino al 15 maggio. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato, domenica 9-10, 16-17, 30-31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni di corse con bus per alcuni treni del regionale. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Sisa BMF qua su Radio Vicenza, buongiorno, sono le 7.50, facciamo una piccola pausa dopo aver ascoltato meteo, viabilità e torniamo fra qualche istante.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: C'era Sabrina Carpenter, abbiamo riascoltato Man Child nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Siamo in chiusura anche della nostra prima ora, volata via come sempre, che è un piacere. Adesso c'è il disco Remember che abbiamo affidato a questo giro agli Spandau Ballerini. Ascoltiamo Gold e poi la pagina informativa.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di

0: uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
3: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattrocchi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il miglior esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, a causa di lavori sulla 28 Porto Goraro Conegliano si sono formate code in direzione Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale. Un veicolo in panne provoca invece rallentamenti sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Si viaggia a rilento ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Miranese e Castellana, sulla A4 Venezia Padova sempre verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia Padova verso Milano tra Sirmione e Brescia Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: pedala. Frankie e Energy, quello di quelli che ben pensano, vi ricordate? Con Jovanotti, pedala, sono le 8 e 9 minuti, ripartiamo. Questa è Radio Vicenza, Buongiorno Vicenza continua, siamo entrati ufficialmente nella nostra seconda ora di giovedì. Ora è giovedì, quindi come vi ho annunciato prima abbiamo anche degli ospiti, avremo degli ospiti e la prima persona che incontreremo sarà Elena Bianchin questa mattina come ogni giovedì da Marostica, fra poco appunto, per avere qualche informazione su tutti gli eventi che sono in programma, su eventi importanti insomma che la città ha in programma nei prossimi giorni, ok? 371 1200 116, questo è il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp se vi va. Adesso ripartiamo con la musica.
1: La tua giornata vivi con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coes, ti manca l'aria qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo di comuni della regione. La regione Veneto accelera sul piano di riordino dei piccoli comuni e nel Vicentino sono una trentina le amministrazioni finite sotto osservazione. L'obiettivo è quello di incentivare fusioni tra paesi sotto i 10.000 abitanti per mantenere servizi efficienti e contenere i costi. Tra i parametri analizzati ci sono calo della popolazione, invecchiamento, spese comunali e capacità fiscale. Foza è il comune vicentino nella fascia più critica, mentre altri centri come Recuaro Terme, Asiago e Sant'Orso rientrano nelle categorie intermedie. La regione punta quindi a ridurre il numero dei comuni veneti da 559 a 500 entro il 2030.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I cons-

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Tagaci che tratta su Psalmo con Bubble alle 8:28. Buongiorno Vicenza, continua e la voce cala. Se ne sta andando la voce stamattina, ragazzi. Ilenia, sono rimasto senza voce, aiuto.
1: Ah, come facciamo adesso?
0: No, ci proverò a dare, sai, con questi sbalzi di temperatura.
1: Andiamo duro.
0: Buongiorno Ilenia Bianchin da Marossica.
1: Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora, mi stavi dicendo che stamattina ci avresti parlato di una mostra di hobbistica, qualcosa del genere, domenica?
1: Sì, assolutamente, weekend. In piazza ci saranno gli hobbisti, quindi ci sarà un mercatino, per cui la piazza sarà viva e sarà pronta ad accogliere tutti i visitatori, eccetera. Insomma, quindi, avremo comunque qualcosa in piazza. Ci sarà tra l'altro anche domenica in chiesa di Sant'Antonio. Ci sarà il secondo concerto della Primavera Musicale. E poi vorrei soffermarmi anche su un'altra piccola cosa, che questo weekend, ovviamente meteo permettendo, in piazza tornerà la ciliegia di Marossica.
0: Oh, questa è una bellissima notizia, vedi tu.
1: Per cui ad accompagnare il mercatino ci saranno anche dei produttori di ciliegie, perché appunto adesso, salvo le piogge di ieri eccetera, ma dovrebbe essere tutto confermato.
0: Sì, dando un'occhiata al meteo sembrerebbe buono, vedendo.
1: Esatto, sabato e domenica inizieranno le prime ciliegie di Marossica IGP, quindi il nostro prodotto tradizionale, il nostro prodotto tipico, che sarà appunto a disposizione in piazza da qui fino al prossimo mese. Quindi nei weekend ci saranno spesso i produttori a vendere questa tipologia di prodotto. Ecco.
0: Quindi una primizia, cui... insomma, tanto per
1: assolutamente.
0: Assolutamente. Quindi abbiamo gli hobbisti,
1: mercatino degli hobbisti
0: e le ciliegie. Ottimo.
1: Le ciliegie, il concerto della Primavera Musicale domenica sera, per cui insomma, abbiamo un bel mix di attività.
0: Allora, tutti a Marossica nel weekend. Grazie Elena, noi ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Grazie a te Marco, ciao, buona giornata.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

8:37, buongiorno Radio Vicenza, sono Marco Picchio, salve. E questa è la nostra mattinata, fra poco ci colleghiamo anche con il sindaco di Vicenza Giacomo Possemai. Prima però colgo l'occasione per invitarvi ancora una volta a essere presenti anche sui nostri canali social, cioè intendo dire seguiteci sia su Instagram che su Facebook, anche perché avrete dei vantaggi, nel senso che noi rilasciamo costantemente delle breaking news sugli eventi, le notizie più importanti del nostro territorio che voi riceverete sui vostri social. Sarete informati sui nostri programmi, sarete informati sugli eventi a cui partecipiamo, quindi importante, mi raccomando, quindi Facebook e Instagram, appena avete un attimo di tempo vi aspettiamo anche lì.

0: Le 8.47, buongiorno Vicenza. Ancora una notizia che ci arriva proprio dalla città: nuova stretta contro la prostituzione su strada a Vicenza. Nelle ultime settimane la polizia locale ha intensificato i controlli in Borghese, soprattutto tra Viale San Lazzaro e Viale Verona, multando 12 clienti con sanzioni da 500 euro. Il comune punta a colpire soprattutto la domanda, ritenendo questa strategia più efficace rispetto alle sole sanzioni alle prostitute. I controlli vengono effettuati in orario serale con pattuglie non riconoscibili e, secondo l'amministrazione, il fenomeno rispetto agli anni scorsi sarebbe già in calo anche grazie allo spostamento di molte attività sul web, perché chiaramente adesso la rete sta conquistando un po' tutti, cioè alla fine basta collegarsi a certi siti, no? E uno ottiene quello che vuole, mettiamola pure così. Però attenzione, perché i controlli ci sono e anche molto attivi e molto intensi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Alessandra Moroso, abbiamo riascoltato Cose Stupide, sono le 8:50, allora ci colleghiamo subito con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E benvenuto anche in questo giovedì mattina. Allora, finalmente, primo argomento che trattiamo, dopo anni difficili per la sosta Vicenza con la gestione di GPS, avete sottoscritto un nuovo contratto con Municipia, che da qui al 2031 gestirà il delicato servizio dei parcheggi in città. Quindi una formalizzazione di un impegno assunto già nei mesi scorsi e che sta dimostrando un cambio di marcia. Quali obiettivi vi siete dati?
1: Confermo, dopo 3 anni veramente difficili con GPS, un gestore che ha creato problemi enormi in città di Vicenza, siamo riusciti finalmente a cambiare il gestore in maniera definitiva, quindi dopo l'esclusione di GPS ad assegnare i parcheggi ad un nuovo soggetto. Questo perché, lo ricordo, ormai da diversi anni non è più il comune direttamente a gestire i parcheggi, le strisce blu in città, ma vengono affidate ad un privato, e quindi gli anni che abbiamo alle spalle hanno creato tanti disservizi. Penso ai parcheggi a sbarra, con i problemi con le sbarre che non si aprivano, alle casse che non funzionavano, insomma le tante difficoltà che i vicentini conoscono bene. Adesso si riparte da zero con un nuovo soggetto che nei prossimi mesi metterà a punto sia gli investimenti necessari, quindi la sostituzione delle sbarre, delle casse che non funzionano, sia tutte le attività che erano state promesse già in precedenza, e quindi gli investimenti per esempio su tutte le tabelle luminose che raccontano il numero di posti liberi nei parcheggi, quindi che consentono di sapere prima di arrivare ai parcheggi se ci sono posti o non ci sono posti, l'implementazione di una nuova app dove si può prenotare il posto senza avere il problema di pagare le commissioni, insomma tante innovazioni che finalmente renderanno moderno e all'altezza dei tempi il sistema della sosta in città.
0: Ok, molto interessante. Adesso cambiamo completamente argomento. Si parla molto di un centro storico sempre più ricco di iniziative e mostre, e basta fare 2 passi in centro per essere catapultati da quella diffusa dedicata a Olivetti a quella in Basilica di Alari, passando per Giorgia Lupi a Palazzo Thiene. Senza dimenticare che da novembre si partirà con un trittico di grandi mostre, sempre in Basilica, dedicata all'Europa e ai legami tra Italia, Germania, Italia, Francia, Italia, Spagna. Non si può dire chiaramente che la cultura a Vicenza sia abbandonata a se stessa.
1: No, stiamo puntando molto da questo punto di vista sulle iniziative culturali, sul centro storico, ma non soltanto sul centro storico. Ricordiamoci naturalmente il tema della centrale del latte, che insomma in questi anni è stata finalmente recuperata e che oggi è un polo culturale di attività in città. Le mostre, lo ricordavi giustamente tu, in corso sono tante, la più importante è sicuramente quella di Guido Arari, il grande fotografo dei grandi, della musica, del cinema, della moda, insomma chi entra oggi in Basilica Palladiana vede una mostra e un allestimento meraviglioso che racconta decenni più belli, gli anni 60, 70, 80 e i più grandi della musica in foto intime oppure in foto sul palco nei momenti più importanti della loro carriera, quindi è veramente una mostra che invito tutti ad andare a vedere. E poi c'è appunto la mostra diffusa sul genio di Olivetti in centro storico, in tante vetrine con macchine da scrivere e altri oggetti che ricordano l'epopea di quella grandissima azienda e di quel grandissimo imprenditore. Insomma, tante iniziative, tante attività, sempre in vista delle grandi mostre che ritornano in Basilica Palladiana a partire da novembre. Saranno 3 grandi mostre con i più grandi della pittura europea, da De Chirico a Kandinsky, legate appunto al legame fra i più grandi artisti italiani e tedeschi nella prima mostra, che sarà dedicata all'Italia e alla Germania, ai più grandi artisti italiani e francesi nella seconda mostra e agli italiani e agli spagnoli nella terza mostra. Insomma, saranno 3 anni incredibili di grande pittura e di grande scultura anche europea all'interno della Basilica Palladiana.
0: A 2 anni dalla Dunata del Secolo, che ricordiamo tutti, che aveva visto oltre 500.000 alpini di Vicenza, ora il testimone è passato a Genova. Ci risulta che anche lei sarà con gli alpini vicentini nel capoluogo ligure per onorare questa grande festa.
1: parto sabato insieme all'assessore Zilio, quindi saremo sabato e domenica a Genova insieme agli Alpini. È stata una pagina straordinaria nella vita, nella storia della nostra città.

0: in città, e quindi insomma è giusto ricordarlo sempre.
1: Pronto?
0: Marco, mi senti?
1: Sì, sì, sì, è andata via un attimo la linea, ma ci siamo okay. Collegati. Va bene, chiudo chiedendole invece cosa è stato organizzato per il weekend, chi resterà a Vicenza, insomma cosa trova e cosa, di cosa potrà godere chi verrà a farci visita.
0: A parte le mostre di cui abbiamo parlato prima, c'è anche la mostra di Chilò, sempre dedicata al vetro a Palazzo Thiene, e poi ricordo che abbiamo riaperto il bar della terrazza in Basilica Palladiana, quindi è possibile andare in Basilica Palladiana, e ci sono tante altre iniziative e attività a partire naturalmente dal sabato vintage con il mercato e dal mercato dell'antiquariato domenica, quindi si ritorna ancora con i mercati in piazza, tanti altri eventi in centro storico che potete andare a trovare sul sito del comune dove c'è l'agenda viva. Insomma, le attività sono veramente tante, ne voglio citare una per tutte perché è particolarmente bella, ed è che ci sarà un'attività di giochi in centro storico particolarissimi nella giornata di sabato, con tantissime associazioni. In realtà ci saranno giochi in piazza, giochi storici, giochi antichi, giochi moderni, quindi la possibilità per tutti di partecipare a questi momenti ludici che vogliono coinvolgere la cittadinanza.
1: Perfetto, sindaco, la ringrazio per la sua partecipazione, ci sentiamo giovedì prossimo, buon lavoro.
0: Grazie mille, buona giornata a voi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: C'era Michael Jackson, grande Black or White, per chiudere la nostra mattinata di oggi, piena come sempre di ospiti. Il giovedì mattina è sempre così qui da noi. Grazie per esserci stati. Noi ci troviamo domani, tra le altre cose, ultimo incontro della settimana, perché sarà venerdì. E chiaramente prenderemo come sempre il nostro primo caffè della giornata insieme. Un bacio da Marco Picchio, ci sentiamo domattina. Ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:04.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Di nuovo buona giornata, iniziamo segnalando code per lavori sulla A28 Porto Gorraro Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Trieste permangono rallentamenti per un veicolo in panne in direzione Trieste tra Sandona di Piave e Cessalto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, lungo la quale si registrano rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Miranese e Castellana. Per lavori a traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo invece code verso Milano tra Spinea e il Bivio per la A13 e rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia-Padova si rallenta a causa di traffico intenso verso Venezia tra il Bivio per la A22 e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

7 maggio di nuovo insieme per parlare di consigli dal cielo, quindi vediamo segno per segno che cosa dicono le stelle di noi in questa giornata. Ariete, vi sentirete di umore più sereno e tranquillo. Toro, la vostra prontezza nell'afferrare le situazioni sarà amplificata. Gemelli, la vostra giornata trascorrerà serena e tranquilla. Cancro, siate estremamente cauti nell'organizzazione odierna. E Leone, tenete d'occhio il modo con cui si sviluppa la giornata. Bilancia, i consigli di una persona di famiglia vi saranno preziosi e Scorpione, dovrete individuare una buona occasione, state quindi molto attenti. Sagittario, contate sull'aiuto delle stelle per risolvere i problemi odierni. Per quanto riguarda il Capricorno, non avrete tempo da perdere se vorrete portare a termine gli impegni e per l'Acquario, la vivacità mentale andrà migliorando nel corso della giornata. Concludiamo come sempre con i Pesci, l'oroscopo di questo 7 di maggio, le vostre reazioni dovranno essere sottoposte a un rigido controllo. Per oggi è tutto con l'oroscopo, a domani!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com

0: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
3: Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Giornata di ampie schiarite oggi, si allontana la perturbazione, torna il sole. Sarà presente in mattinata, offuscato da qualche nube nel pomeriggio. Temperature in buon recupero oggi, previste massime attorno ai 22 gradi. Domani, un venerdì ancora abbastanza soleggiato con più nubi nel pomeriggio, nubi anche torreggianti nelle zone di colline di montagna, nubi ad evoluzione diurna prodotte dal riscaldamento del suolo. Domani, grazie anche all'arrivo dell'anticiclone africano, le temperature si alzano ulteriormente, si portano attorno ai 23-24 gradi nelle ore del pomeriggio. La giornata migliore sarà quella di sabato, soleggiata quasi sempre, qualche annuvolamento solo nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, temperature in ulteriore rialzo, previste massime sui 25 anche 26 gradi nelle località di pianura e sui 20 gradi nel pomeriggio sulle alture oltre i 1000 metri di quota. E un peggioramento è infine in vista nella giornata di domenica. Sarà coperto il cielo soprattutto nel pomeriggio, quando arriverà anche qualche goccia di pioggia. Una domenica comunque più fresca rispetto ai giorni precedenti, massima attesa di 21-22 gradi, ma con, ripetiamo, annuvolamenti compatti soprattutto nel pomeriggio e una certa possibilità di pioggia, anche se si tratterà di piogge deboli e sporadiche. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, circolazione regolare lungo la rete viaria del Veneto. Sulla 4009 Venezia, possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiata ridotta. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30, il tratto tra la 4 e Milano Dolo verso Venezia. Sulla statale 309 Romea, per lavori senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesole e Mestre Ovest, andando in entrambe le direzioni, questo fino al 15 di maggio. E per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Milano-Venezia, nelle notti tra sabato e domenica del 9-10, 16-17, 30 e 31 maggio, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni di corse con bus per alcuni treni del regionale. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede. Dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice questa mattina, Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta. La Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage, ha invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2 set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo una giornata per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Si verificano rallentamenti con code lungo il tratto tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud. Ricordiamo poi che sulla A28 Porto Agoraro-Conegliano sono in corso lavori che interessano entrambe le carreggiate tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Inoltre lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle 24 di sabato in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Agoraro. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Certo che anche questa settimana sta passando veloce, almeno questa è la mia sensazione. Siamo già a giovedì, miei cari, quindi nella parte finale, diciamo così, anche di questa settimana. Buongiorno allora e benvenuti nella nostra mattinata, quella con me, con la Vale, che inizia così.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Come sei, Appio?

0: altro grande successo nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con me, miei cari Colavale, nel nostro Tutti in Centro, che vi vede protagonisti anche con i vostri saluti. E allora io vi aspetto 371-1200-116 per dir la vostra, per farci sapere quello che fate con noi di sottofondo anche in questa mattinata.
1: Tutti in Centro.

Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che sono andata a vedere, mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, ve lo consiglio, anzi ve lo straconsiglio, come dicono i giovani. Parliamo proprio di cinema. Ho notizie su Angelina Jolie, ad esempio, non tanto per quanto riguarda una nuova pellicola, ma per quanto riguarda le sue buone azioni. Ma parleremo presto di reboot, di film cult che tornano al cinema visti e reinterpretati. Insomma, fermi lì perché ho tante cose da dirvi.
1: Tutti in centro!

È ufficiale, reboot di Miami Vice si farà e i protagonisti d'eccezione saranno proprio loro. Austin Butler e il fresco vincitore dell'Oscar Michael Jordan. Il film ovviamente si ispirerà alla serie iconica andata in onda nel 1984 sino al 1989, puntando tutto dichiaratamente sul suo spirito nostalgico. Il film riprenderà le vicende raccontate nella serie e metterà in scena due nuove versioni dei suoi amati protagonisti. Con l'annuncio di questo cast artistico è chiaro che Universal punta a ridare prestigio ad un franchise

0: rumors dicono che le riprese inizieranno ufficialmente quest'estate, con una data d'uscita fissata per il 6 agosto 2027.
1: Tutti in centro!

braccio. C'è Stefania che ci fa un sacco di bei complimenti. Alex sta lavorando con la nostra bella musica di sottofondo, ci sta ascoltando dal nostro sito. E poi un saluto a Veronica, un saluto a Matteo, un saluto anche a Rosy. C'è Paolo che ci fa tanti bei complimenti. E poi devo salutare Fabio, devo salutare Denise, Lorenzo, Mattias, insomma in tanti anche oggi ad essere dei nostri a raccontarci questo giovedì.

0: serie televisive che hanno avuto successo o magari riprendere grandi cult come 1997 Fuga da New York. Ve ne parlo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domattina, la tangenziale di Mestre sarà chiusa per lavori in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Inoltre,

0: Anticipiamo che domani notte, tra le 23 e le 4, chiuderà per lavori anche il tratto della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: E questa è la nostra seconda oretta. Siamo nel bel mezzo di quella che è la nostra mattinata. Abbiamo superato le 11. Buongiorno a voi, buona mattinata dalla Vale. Pronta anche oggi a raccontarvi un sacco di curiosità orientate verso il cinema, ma pronta ancora a leggere

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Voglio la mia libertà, libertà di evasione.

0: vi dico 1997, Fuga da New York, che cosa vi viene a mente? Ovviamente il grande film cult con Kurt Russell. Attenzione, perché ho delle novità. Lì eravamo nel 1981 e fu un film che ebbe tantissimo successo. L'ambientazione era Manhattan, una prigione a cielo aperto, circondata da muri e pattugliata, dominata da bande. La missione di Kurt Russell, l'attore Jane nel film, deve entrare e recuperare il presidente caduto con un elicottero e un audiocassetta importante, il tutto in 24 ore. Per assicurarsi la collaborazione gli viene iniettato un veleno a tempo che lo ucciderà se non completerà la missione. Nonostante le difficoltà e la morte dei suoi alleati, riuscirà a salvare il presidente, ma in un atto finale di disprezzo per il potere distrugge la cassetta. Ci siamo fermati qui, ma attenzione, perché ho delle novità. C'è infatti un nuovo progetto basato proprio su questo film, che è ufficialmente in fase di sviluppo, anche se ha avuto un percorso travagliato e recentemente ha visto un importante cambio di rotta, visto che nel 2024 il regista abbandonò il progetto. Un po' di pausa, e adesso recentemente, proprio da qualche settimana, è stato annunciato che il film si farà. Non è ancora stato confermato se Kurt Russell tornerà a vestire i panni di Jenna Snake. In sintesi, comunque, il progetto è attivo, ma è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, non ha ancora un cast, non ha ancora un regista ufficiale, e quindi staremo a vedere che cosa succederà.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro. Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
2: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 7 maggio. L'ex comandante dei carabinieri di Schio, Vincenzo Gardin, andrà a processo a Vicenza con le accuse di truffa ai danni dello Stato, falso e peculato, contestati 131 episodi di presunto assenteismo. Secondo la procura, risultava in servizio mentre era impegnato in attività private. Sotto accusa anche l'uso dell'auto di servizio per fini personali. La difesa respinge ogni addebito. Processo al via a novembre. A Vicenza il comune conferma il nuovo assetto di corso Santi Felice e Fortunato. Bus e futuro metrobus passeranno in doppio senso tra Viale Milano e Piazzale De Gasperi. Niente nuova ZTL, ma spariscono i parcheggi lungo la strada, recuperati in parte tra Piazzale Giusti e via Monteberico. I lavori partiranno in estate. Sabato 9 maggio all'Alfa Hotel di Vicenza si svolge il congresso provinciale del Partito Democratico di Vicenza. Dalle 9 l'accoglienza dei delegati, a seguire l'elezione degli organi provinciali e il discorso di insediamento del nuovo segretario con la presentazione delle linee programmatiche. Previsti anche i saluti degli eletti e dei rappresentanti politici. Il comune di Montecchio Maggiore ha recuperato quasi 1 milione di euro dall'evasione fiscale nel 2025, emessi 380 avvisi di accertamento per l'IMU non pagata per circa 373.000 euro e oltre 2.800 accertamenti tari che hanno portato al recupero di più di 622.000 euro. L'operazione, condotta insieme ad Agno Chiampo Ambiente, ha riguardato gli anni dal 2020 al 2022. Nuovo salto tecnologico al depuratore di Arzignano. È operativo il maxi impianto a ozono da oltre 15 milioni di euro, realizzato da Acque del Chiampo. Il sistema migliora il trattamento dei reflui del distretto conciario, riducendo del 20% il carico organico e abbattendo anche cromo e colore delle acque. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
10: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
11: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
10: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
11: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
10: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
11: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Ti aspettiamo.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, circolazione regolare lungo la rete viaria del Veneto. Sulla 4 Milano Venezia possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiata ridotta. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30 il tratto tra la 4 e Milano Dolo verso Venezia. Sulla statale 309 Romea per lavori senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesole e Mestre Ovest, andando in entrambe le direzioni, questo fino al 15 di maggio. E per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Milano-Venezia nelle notti tra sabato e domenica del 9-10, 16-17, 30 e 31 maggio, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni di corse con bus per alcuni treni del regionale. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ma come mi piace parlare di cinema, lo facciamo spesso visto che ci sono tante novità in questo settore. Poi a me piace tantissimo andare al cinema, soprattutto con queste nuove poltrone. Manca solo la copertina d'inverno e poi il gioco è fatto. Sì, si sta davvero davvero tanto comodi. Allora, fra un successo e l'altro, come dicevo, qui suonati a tutto volume in radio, si parla di grandi ritorni, di grandi cult che tornano al cinema. In questo caso, attenzione, non parliamo di Cenerentola, ma parliamo delle sorellastre, perché la Disney ha recentemente annunciato lo sviluppo di Step Sister, un nuovo film live action basato sulla storia non di Cenerentola, perché ormai magari vista e rivista, ma delle sorellastre Anastasia e Genoveffa. Le due sorellastre note per essere cattive, invidiose, crudeli proprio nei confronti della protagonista Cenerentola. Poi c'era anche la mamma, se non ricordo male, la matrigna, che costrinsero Cenerentola ai lavori domestici forzati, trattandola come un po', insomma, una servetta. Ecco, quindi staremo a vedere la sceneggiatura come dipingerà queste due sorellastre. Per intanto una data d'uscita non è ancora stata confermata. Il film è nelle prime fasi, quelle della sceneggiatura, e staremo a vedere se il finale per le due sorellastre sarà sicuramente meglio della fiaba originale, visto che le due arriveranno, se non ricordo male, a mutilarsi i piedi per calzare le scarpette di Cenerentola e poi venivano anche attaccate dagli uccellini. Quindi staremo a vedere. Quando avremo notizie in merito, ovviamente saremo i primi a darvele.
4: Tutti in centro.

0: stati significativi. Perché lo dico? Perché lì ci sono stati un sacco di film che hanno avuto successo, e quindi perché non riprenderli? Ad esempio, c'è stato questo annuncio di Arnold Schwarzenegger, che a 78 anni tornerà ad interpretare Conan il Barbaro. Film dunque che si intitolerà King Conan, progetto che racconterà un Conan ovviamente in età matura e oramai re. Il film esplorerà dunque la storia in cui Conan, dopo aver regnato per 40 anni, si troverà ad affrontare sfide, conflitti, ma anche un ritorno all'azione. Il progetto è tuttora in produzione e si preannuncia come un grande ritorno, integrando modernità, tecnologia e effetti speciali. Il buon Schwarzenegger, tra l'altro, ha accennato anche alla possibilità di un ritorno in sequel, addirittura di Predator.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Giornata di ampie schiarite oggi, si allontana la perturbazione, torna il sole. Sarà presente in mattinata, offuscato da qualche nube nel pomeriggio. Temperature in buon recupero oggi, previste massime attorno ai 22 gradi. Domani, un venerdì ancora abbastanza soleggiato con più nubi nel pomeriggio, nubi anche torreggianti nelle zone di colline e di montagna, nubi ad evoluzione diurna dal riscaldamento del suolo. Domani, grazie anche all'arrivo dell'anticiclone africano, le temperature si alzano ulteriormente, si portano attorno ai 23-24 gradi nelle ore del pomeriggio. La giornata migliore sarà quella di sabato, soleggiata quasi sempre, qualche annuvolamento solo nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, temperature in ulteriore rialzo, previste massime sui 25 anche 26 gradi nelle località di pianura e sui 20 gradi nel pomeriggio sulle alture oltre i 1000 metri di quota. E un peggioramento è infine in vista nella giornata di domenica. Sarà coperto il cielo soprattutto nel pomeriggio, quando arriverà anche qualche goccia di pioggia. Una domenica comunque più fresca rispetto ai giorni precedenti, massima attesa di 21-22 gradi, ma con, ripetiamo, annuvolamenti compatti soprattutto nel pomeriggio e una certa possibilità di pioggia, anche se si tratterà di piogge deboli e sporadiche. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata. Su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te. Un bambino ha bisogno di te. Forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: degli anni Ottanta sicuramente ha segnato un'epoca, quindi presto magari potremo vedere Arnold Schwarzenegger nei panni di Conan il Barbaro, Commando, addirittura Predator. Gli studi stanno preparando delle sceneggiature ovviamente adatte alla sua età, promettendo azione, effetti speciali, nuovi capitoli di queste saghe che, come dicevo, hanno sicuramente segnato un'epoca. E a questo punto, visto che abbiamo parlato di Arnold Schwarzenegger, vuoi non fra poco parlare di Sylvester Stallone? Perché comunque i due sono sempre stati un po' antagonisti. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda il grande Sylvester Stallone, che a quanto pare sta pensando un prequel, niente po' di meno che di John Rambo. Ne parliamo fra poco.
1: Tutti in centro.

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 7 maggio, a cura di Martino Montagna. Serata di tensione in un hotel di Valdagno lunedì scorso. Un trentenne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, è entrato nella hall in forte stato di alterazione, mettendo a soqquadro l'area e scatenando il panico tra gli ospiti. Il gestore è stato anche aggredito e ha riportato lievi ferite. I carabinieri lo hanno sottoposto a Daspo Urbano, denunciandolo per danneggiamento, lesioni e resistenza.

0: a pubblico ufficiale. È polemica sul docufilm sul suicidio medicalmente assistito dedicato a Stefano Geller, il vicentino di Tezze sul Brenta, scomparso il 22 febbraio 2024, che sarà presentato a Palazzo Ferrofini a Venezia. L'iniziativa, promossa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, è stata criticata da Pro Vita e Famiglia, che parla di propaganda e denuncia un confronto a senso unico. Accelerare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese con consulenze specialistiche. Torna il progetto L'azienda del futuro, promosso da CNA con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza. Le imprese possono accedere a percorsi su intelligenza artificiale, industria 4.0 e cyber security, con contributi economici per ridurre i costi. Open Desk gratuito il 19 maggio a Montecchio Maggiore. Sono attivi da ieri nella nuova sede di via Gioberti a Romano d'Ezzelino gli sportelli del distretto e il punto prelievi, trasferiti da Villa Ferrari. Si tratta di un primo passo verso la futura casa della comunità. Sono in corso le procedure di accreditamento dell'ULS 7 Pedemontana e la definizione dei servizi condivisi con le amministrazioni comunali. Per gli spettacoli, Concetto Armonico e il Festival Vicenza in Lirica protagonisti in Turchia. Ieri sera al Teatro dell'Opera di Ankara è andata in scena Le nozze di Figaro di Mozart in forma di concerto, con i giovani talenti premiati al concorso lirico Tullio Serafin. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, a causa di materiale disperso sulla carreggiata si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano, prestate attenzione. Sulla A28 Porto Guaro-Conegliano sono in corso lavori che interessano entrambe le carreggiate tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo, prestate anche in questo caso attenzione. Inoltre gli stessi lavori causano la chiusura dello svincolo di Cimpello fino alle 24 di sabato in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Guaro. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Una bella mattinata, tanti bei successi e tanta musica. Questo è il nostro Tutti in Centro. E allora benvenuti nella nostra ultima oretta.

molto veloce, ma del resto stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme, quindi mica si guarda l'orologio, assolutamente. Poi siamo qui a parlare dei grandi personaggi, da Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone, perché ho delle novità che riguardano anche lui. A quanto pare ha recentemente annunciato il prequel della saga di Rambo. Eh sì, si sta mettendo all'opera, perché sarà lui stesso produttore esecutivo. Il film esplorerà le origini

lui ad interpretare Gio Rambo, ma sarà Noah Centineo, spero di pronunciarlo giusto, che andrà ad interpretare un giovane Rambo in questo prequel che è previsto, ragazzi, per questo 2026, perché attualmente in lavorazione. E come dicevo, la pellicola mostrerà un giovane John Rambo alle prime armi, diverso dal veterano

0: Silvestre Stallone, dicevo, non è coinvolto attivamente nel progetto, segnando un passaggio, diciamo così, di testimone dopo oltre 40 anni, ma secondo me un cameo lo farà. La notizia comunque ha suscitato dibattito tra i fan, con alcuni scettici proprio sulla capacità di questo attore nuovo di ereditare il ruolo iconico, e altri sono invece curiosi di vedere una reinvenzione del personaggio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Vicenza.
7: Stiamo parlando di cinema, lo stiamo facendo nominando grandi attori e ovviamente film cult. Beh, I Pirati dei Caraibi è una serie sicuramente cult, recente rispetto magari a tutti i film nominati sino adesso, però volevo parlarvi anche di Johnny Depp. Ci sono tra voci e maree agitate delle novità, dei rumors, perché il produttore della pellicola ha lasciato cadere un indizio sulla prossima uscita di Pirati dei Caraibi 6. Margot Robbie sarebbe vicina ad aggiungersi, mentre il ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow resta però ancora in dubbio. La sorpresa, si dice, sarebbe una storia incentrata sul figlio del pirata e su nuovi personaggi, quindi praticamente un mix di Eredità e di Reboot. Anche se il sesto film è in fase di sviluppo, Disney non ha annunciato una data di uscita né un cast definitivo, ma la saga prepara un cambio di rotta con vecchi fantasmi e 20 nuovi.
8: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: così fra un successo e l'altro il nostro Tutti in Centro si sta concludendo. Buona pausa pranzo a tutti voi che via via ci state scrivendo cosa state facendo con Radio Vicenza di sottofondo, e quindi saluto Tamara ad esempio in questo momento in macchina, Sonia che si sta mangiando un panino sulla sua scrivania, non si farebbe perché non andrebbe bene, però se si ha i minuti contati è ovvio che è la soluzione migliore, e ci sta ascoltando dal nostro sito. E poi un saluto a Giovanni, un saluto a Marisa, un saluto a Martina, c'è Nunzio che ci fa un sacco di bei complimenti nella sua pizzeria e ci sta ascoltando a tutto volume, e poi un saluto anche a Giorgia. Miei cari fanciulli, siamo diretti verso la fine del nostro Tutti in Centro, questi gli ultimi successi.
1: Tutti in Centro.

0: ragazzi, mattinata intensa, che dirvi a questo punto? Buon pranzo e ci sentiamo domani alle 10 per andare a chiudere anche questa settimana di curiosità. Vi aspetto puntuali, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, per oggi giovedì 7 maggio. Incendio ieri sera a Vicenza in via dei Capuleti 2, in un condominio disabitato. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l'area. All'interno dell'edificio sono state trovate due persone senza fissa dimora, assistite dai sanitari e in buone condizioni. In corso le indagini per chiarire le cause del rogo. Un trentenne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, ha scatenato il panico in un hotel di Valdagno lunedì sera dopo essere entrato nella hall in evidente stato di alterazione. Nella struttura ha danneggiato l'area comune e aggredito il gestore, che ha riportato lievi ferite. L'intervento dei carabinieri ha permesso di fermarlo. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e colpito da Daspo Urbano. Domenica 10 maggio il santuario di Monteberico a Vicenza sarà in diretta su Rai 1. Alle 10.55 il vescovo Giuliano presiederà la messa trasmessa a livello nazionale. L'evento, inserito nell'anno giubilare mariano, darà grande visibilità al luogo di culto. La celebrazione sarà animata dalla Scuola Polifonica Monteberico. Sono 30 i comuni vicentini coinvolti dal piano di riordino avviato dalla Regione Veneto per i piccoli centri sotto i 10.000 abitanti, con l'obiettivo di ridurli da 559 a 500 entro il 2030. Si valutano calo demografico.

0: invecchiamento e spesa pubblica, spinta alle fusioni con incentivi economici e referendum semplificati. Per gli spettacoli sabato 9 maggio il Teatro Comunale di Vicenza ospita Il Giardino di Rigoletto, spettacolo musicale dedicato ai bambini da 6 a 36 mesi e alle famiglie. Due le repliche alle 10 e alle 11:15 sul palco della Sala Maggiore. Ispirato al Rigoletto di Verdi, lo spettacolo unisce musica dal vivo, canto e movimento. Restano ancora pochi biglietti. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Reti Puglia in direzione Venezia. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Reti Puglia o Villesse. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino. Ci sarà anche la nostra musica come sempre ad accompagnarvi.
0: Radio Vicenza,

Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si trova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti delle prestazioni, che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo, beh, non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. You know.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. È disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Non tutte le cose possono essere sempre gratis. Una donazione almeno.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione di alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

0: Mark Zuckerberg, sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.
1: Radio Vicenza.

0: show.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Bene, e dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a lì per il sottocosto vince sempre.
6: A lì migliora la vita.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I

0: Seltzer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Giornata di ampie schiarite oggi, si allontana la perturbazione, torna il sole. Sarà presente in mattinata, offuscato da qualche nube nel pomeriggio. Temperature in buon recupero oggi, previste massime attorno ai 22 gradi. Domani, un venerdì ancora abbastanza soleggiato con più nubi nel pomeriggio, nubi anche torreggianti nelle zone di colline di montagna, nubi ad evoluzione diurna dal riscaldamento del suolo. Domani, grazie anche all'arrivo dell'anticiclone africano, le temperature si alzano ulteriormente, si portano attorno ai 23-24 gradi nelle ore del pomeriggio. La giornata migliore sarà quella di sabato, soleggiata quasi sempre, qualche annuvolamento solo nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, temperature in ulteriore rialzo, previste massime sui 25 anche 26 gradi nelle località di pianura e sui 20 gradi nel pomeriggio sulle alture oltre i 1000 metri di quota. E un peggioramento è infine in vista nella giornata di domenica. Sarà coperto il cielo soprattutto nel pomeriggio, quando arriverà anche qualche goccia di pioggia. Una domenica comunque più fresca rispetto ai giorni precedenti, massima attesa di 21-22 gradi, ma con, ripetiamo, annuvolamenti compatti soprattutto nel pomeriggio e una certa possibilità di pioggia, anche se si tratterà di piogge deboli e sporadiche. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Bob Tops. Il meglio del meglio.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Reti Puglia in direzione Venezia. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Reti Puglia o Villesse. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Eccoci, eccoci, tocca a noi, ci siamo anche oggi, puntata del giovedì. Fammi vedere, abbiamo tante di quelle notizie, curiosità e anche, devo dire, cose utili. Allora, si parte con 5 in condotta.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo,
2: 5 in condotta, 5 in condotta.

Lazar ed è il cane più vecchio del mondo. Allora sappiamo qual è l'età media di un cane, no? Ecco, questo ha compiuto 31 anni e insomma se campa ancora un po' può anche infrangere il primato storico che appartiene ad un altro cane, non so bene a chi, non è riportato nella notizia, che è campato 32 anni appunto.

0: libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Volete smettere di fumare? Beh, prendetevi delle fettine di mela. Insomma, sembra che sia questa la tendenza delle star che per smettere di fumare, ecco, tagliano a fette delle mele e le tengono in mano. Ecco, tengono in mano queste fette di mela e quando hanno voglia di fumare, sai, anche la ritualità, la gestualità, no? Del mettere la sigaretta in bocca, ecco, pezzettino di mela, un morso alla mela e dicono sia come fumare. Non lo so, io per fortuna non sono un fumatore, ma i fumatori potrebbero provare e poi fateci sapere se funziona.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: netto 2.
1: Ma no, bravo, dai, ho studiato, ma dai!
2: 5 in condotta! 5 in condotta!
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Radio Vicenza.
1: Top Ove Tops, il meglio del meglio.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Vediamo, vediamo se riescono questa volta quelli di Meta a trovare questo sistema. Lo hanno annunciato per il momento, il sistema per stimare l'età degli utenti, per far sì che gli under 13 non possano iscriversi ai social. Io penso sia una battaglia già persa all'inizio.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
7: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
9: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri

0: PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capo Verde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Me lo ricordo, l'esame della patente di guida, che poi è un esame che è importante, che lo senti veramente importante, perché da lì poi nasce la possibilità di essere autonomi, di guidare l'auto e così via. Beh, sembra proprio che le nuove generazioni non siano per niente brave a guidare. In 20 anni i bocciati all'esame della patente di guida sono aumentati del 30%. E in particolare dicono la parte più difficile non è quella della prova pratica, ma sono i quiz, che dicono sono diventati un incubo.

parliamo di salute, ma io sto, mi sta passando adesso un po' il mal di gola, raffreddore, insomma sono malanni di stagione, con la primavera sbalzi di temperatura succede. E allora sapete qual è uno dei sistemi migliori per far passare il raffreddore? Ma chi l'avrebbe mai detto? Basta mangiare, sì, c'è questa ricerca recente che ha scoperto che il sistema immunitario si attiva a tavola. E c'è questo detto, no? Fa mala febbre, nutri il raffreddore e così via. Le cellule che combattono le infezioni traggono energia dal cibo ingerito, e quindi mangiare quando si sta combattendo un'infezione è una cosa che va bene, insomma, non bisogna stare a dieta, certo bisogna stare leggerini, non esagerare, ma non assolutamente fare a meno di mangiare.

0: Allora, che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Mannaggia, me ne sono accorto pure io, che la RC Auto costa sempre di più. No, ma un occhio della testa, veramente. E allora, beh, sapete però che, insomma, cambia da città a città il costo dell'assicurazione. E allora Milano si conferma la città più economica, dove l'assicurazione auto costa meno, mentre Napoli risulta la più cara. Pensate che hanno fatto un calcolo tra assicurazione, carburante, bollo, manutenzione. La spesa annua per un'automobile può arrivare fino a quasi 4.500 euro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, c'è Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata variabile ma con tendenza a miglioramento. Ci aspettano ora due giorni di tempo sostanzialmente buono. Interviene un anticiclone di tipo africano, interviene un promontorio caldo in quota. Di conseguenza domani e sabato ci aspettano due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso, con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Le correnti meridionali e il maggiore soleggiamento faranno salire le temperature dai 22 gradi di oggi, passeremo ai 24 abbondanti domani e ai 26 previsti sabato pomeriggio. Non altrettanto buono sarà infine il tempo di domenica. Arriva una perturbazione collegata ad un minimo sul basso Tirreno, di conseguenza domenica cielo prevalentemente nuvoloso, coperto nel pomeriggio con il rischio di qualche rovescio, soprattutto nelle zone di collina e di montagna. Le temperature, stante la copertura del cielo, inizieranno a flettere domenica, portandosi attorno ai 23 gradi, clima molto instabile, almeno fino a mercoledì compreso. La giornata peggiore delle prossime 4 o 5 sarà quella di mercoledì prossimo, quando interverrà una perturbazione vera e propria. In sostanza, mancando l'anticiclone, il tempo non può che essere tipicamente primaverile, quindi molto variabile. Grazie per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

quello che ti fa star bene, quello che guarisce ogni malattia, il frutto quello migliore che fa bene per il cervello, il cuore, l'intestino, ecco, e magari non è proprio un tocca sana, ma qualcosa che aiuta il cervello, il cuore, l'intestino, esiste ed è qualcosa che tra l'altro è anche alla portata di tutti. Sto parlando dell'uva fresca, sì, c'è questo che è un frutto molto comune e è ricco di composti bioattivi, antiossidanti, sostanze vegetali e si è rivelato un alleato prezioso per il benessere quotidiano. Insomma, un grappolo di uva, qualche acino al giorno fa bene a cuore, cervello e intestino.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 7 maggio. L'ex comandante dei carabinieri di Schio, Vincenzo Gardin, andrà a processo a Vicenza con le accuse di truffa ai danni dello Stato, falso e peculato, contestati 131 episodi di presunto assenteismo. Secondo la procura risultava in servizio mentre era impegnato in attività private. Sotto accusa anche l'uso dell'auto di servizio per fini personali. La difesa respinge ogni addebito. Processo al via a novembre. A Vicenza il comune conferma il nuovo assetto di corso Santi Felice e Fortunato. Bus e futuro metrobus passeranno in doppio senso tra Viale Milano e Piazzale De Gasperi. Niente nuova ZTL, ma spariscono i parcheggi lungo la strada, recuperati in parte tra Piazzale Giusti e via Monteberico. I lavori partiranno in estate. Sabato 9 maggio all'Alfa Hotel di Vicenza si svolge il congresso provinciale del Partito Democratico di Vicenza. Dalle 9 l'accoglienza dei delegati, a seguire l'elezione degli organi provinciali e il discorso di insediamento del nuovo segretario con la presentazione delle linee programmatiche. Previsti anche i saluti degli eletti e dei rappresentanti politici. Il comune di Montecchio Maggiore ha recuperato quasi 1 milione di euro dall'evasione fiscale nel 2025, emessi 380 avvisi di accertamento per l'IMU non pagata per circa 373.000 euro e oltre 2.800 accertamenti tari che hanno portato al recupero di più di 622.000 euro. L'operazione, condotta insieme a Dagno Chiampo Ambiente, ha riguardato gli anni dal 2020 al 2022. Nuovo salto tecnologico al depuratore di Arzignano. È operativo il maxi impianto a ozono da oltre 15 milioni di euro, realizzato da Acque del Chiampo. Il sistema migliora il trattamento dei reflui del distretto conciario, riducendo del 20% il carico organico e abbattendo anche cromo e colore delle acque. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. E sempre sul tratto Venezia Trieste della 4 vi anticipiamo che dalle 21 di sabato 9 maggio fino alle 6 di domenica 10 maggio verranno chiusi i seguenti tratti autostradali. Tratto chiuso tra Porto Gruaro e

0: C'è salto in direzione Venezia. Il traffico transitante sulla A28 Porto Gruaro Conegliano con provenienza da Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria potrà rientrare in A4 allo svincolo di Cessalto. E sempre dalle 21 di sabato 9 maggio fino alle 6 del giorno successivo, tratto chiuso tra San Donà e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chiuse infine a partire dalle 18 di sabato 9 fino alle 6 di domenica 10 maggio l'area di servizio Calstorta Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

E allora l'hanno rimessa a nuovo, l'hanno ripulita per bene, insomma, tolto tutta la salsedine e risistemata, perché aveva fatto il giro del mondo, non poco, ed è ripartita la nave scuola, la Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, dopo 10 mesi di manutenzione. Insomma, non è facile, pensate, è una nave storica come questa. Ha lasciato l'arsenale della Spezia e in questi giorni sarà a Genova, sì, ad incontrare gli alpini. Ci penso.

Un appuntamento senz'altro unico al mondo, quello che vedrà tanti alpini anche quest'anno ritrovarsi per la Dunata Nazionale a Genova. C'è anche qualche polemica, esatto, quelle non possono mai mancare, le polemiche, ma noi sappiamo cosa fanno gli alpini quando c'è bisogno e quanto sono importanti, ecco, quindi li dobbiamo solo che ringraziare. Una Dunata che, ecco, per domenica, poi tra l'altro a Genova non è previsto il bel tempo, è prevista la pioggia, ma gli alpini non temono nulla. E allora buona Dunata agli alpini che già in questi giorni stanno arrivando a Genova per questa grande festa.

0: Pubblicità.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: E c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, code per incidente sull'autostrada 4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza direzione Venezia. Attenzione anche sul tratto Milano-Venezia della stessa A4 tra le uscite di Soave e Verona Sud. Qui per la presenza di cantieri sono possibili attese nelle due direzioni. Lavori in corso anche sulla A28, la Porto Gruaro-Pordenone all'altezza di Cimpello e anche qui sono possibili rallentamenti nelle due direzioni. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico sulla linea Milano-Venezia nelle prossime notti di sabato e domenica, quindi 9 e 10 maggio, per lavori tra Brescia e Padova saranno possibili variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Parliamo di lavoro, lo facciamo spesso, no? Perché sta cosa dell'intelligenza artificiale che ci ruba il lavoro, sta cosa è preoccupante. E allora, qual è il lavoro più sicuro in assoluto? E beh, bisogna dedicarsi alla natura. Sì, chi studia agraria e scienze forestali, il 90% di chi si è laureato in facoltà legate all'agricoltura ha trovato un impiego. E dicono di conseguenza anche chi non si è proprio laureato, ma chi si dedica all'agricoltura, ecco, trova lavoro facilmente. Il 60% trova occupazione entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di laurea, e l'occupazione è stabile nel tempo, e anche c'è stato un aumento del reddito del 24,5%. Non male, devo dire, eh?

Ma stavo ancora leggendo su questa, riguardo questa notizia di chi lavora nel mondo dell'agricoltura, che poi è bello, no? In particolare in questa stagione, cioè a maggio, essere lì fuori all'aria aperta, bello, bello, bello. Dai che siamo ai saluti, io vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 7 maggio, a cura di Martino Montagna. Serata di tensione in un hotel di Valdagno lunedì scorso. Un trentenne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, è entrato nella hall in forte stato di alterazione, mettendo a soqquadro l'area e scatenando il panico tra gli ospiti. Il gestore è stato anche aggredito e ha riportato lievi ferite. I carabinieri lo hanno sottoposto a Daspo Urbano, denunciandolo per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È polemica sul docufilm sul suicidio medicalmente assistito dedicato a Stefano Geller, il vicentino di Tezze sul Brenta, scomparso il 22 febbraio 2024, che sarà presentato a Palazzo Ferrofini a Venezia. L'iniziativa, promossa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, è stata criticata da Pro Vita e Famiglia, che parla di propaganda e denuncia un confronto a senso unico. Accelerare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese con consulenze specialistiche. Torna il progetto L'azienda del futuro, promosso da CNA con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza. Le imprese possono accedere a percorsi su intelligenza artificiale, industria 4.0 e cyber security, con contributi economici per ridurre i costi. Open Desk gratuito il 19 maggio a Montecchio Maggiore. Sono attivi da ieri nella nuova sede di via Gioberti a Romano d'Ezzelino gli sportelli del distretto e il punto prelievi, trasferiti da Villa Ferrari. Si tratta di un primo passo verso la futura casa della comunità. Sono in corso le procedure di accreditamento dell'ULS 7 Pedemontana e la definizione dei servizi condivisi con le amministrazioni comunali. Per gli spettacoli, Concetto Armonico e il Festival Vicenza in Lirica protagonisti in Turchia. Ieri sera al Teatro dell'Opera di Ankara è andata in scena Le nozze di Figaro di Mozart in forma di concerto, con i giovani talenti premiati al concorso lirico Tullio Serafin. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si procede in coda tra Brescia Centro e Desenzano in direzione Venezia. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso, code tra il Terraglio e il bivio per l'A27 in direzione Trieste e code sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sull'A28 Porto Gruaro-Conegliano per lavori traffico incolonnato tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Ricordiamo che sull'A28 per lavori fino alle 24 di sabato 9 maggio lo svincolo di Cimpello è chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano e

0: in entrata in direzione Porto Gruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Solo questa è Radio Vicenza. Oh my.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, c'è Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata variabile ma con tendenza a miglioramento. Ci aspettano ora due giorni di tempo sostanzialmente buono. Interviene un anticiclone di tipo africano, interviene un promontorio caldo in quota. Di conseguenza domani e sabato ci aspettano due giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Le correnti meridionali e il maggiore soleggiamento faranno salire le temperature dai 22 gradi di oggi, passeremo ai 24 abbondanti domani e ai 26 previsti sabato pomeriggio. Non altrettanto buono sarà infine il tempo di domenica. Arriva una perturbazione collegata ad un minimo sul basso Tirreno, di conseguenza domenica cielo prevalentemente nuvoloso, coperto nel pomeriggio con il rischio di qualche rovescio, soprattutto nelle zone di collina e di montagna. Le temperature, stante la copertura del cielo, inizieranno a flettere domenica, portandosi attorno ai 23 gradi, clima molto instabile, almeno fino a mercoledì compreso. La giornata peggiore delle prossime 4 o 5 sarà quella di mercoledì prossimo, quando interverrà una perturbazione vera e propria. In sostanza, mancando l'anticiclone, il tempo non può che essere tipicamente primaverile, quindi molto variabile. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia.
7: Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, per oggi giovedì 7 maggio. Incendio ieri sera a Vicenza in via dei Capuleti 2, in un condominio disabitato. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l'area. All'interno dell'edificio sono state trovate due persone senza fissa dimora, assistite dai sanitari e in buone condizioni. In corso le indagini per chiarire le cause del rogo. Un trentenne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, ha scatenato il panico in un hotel di Valdagno lunedì sera dopo essere entrato nella hall in evidente stato di alterazione. Nella struttura ha danneggiato l'area comune e aggredito il gestore, che ha riportato lievi ferite. L'intervento dei carabinieri ha permesso di fermarlo. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e colpito da Daspo Urbano. Domenica 10 maggio il santuario di Monteberico a Vicenza sarà in diretta su Rai 1. Alle 10.55 il vescovo Giuliano presiederà la messa trasmessa a livello nazionale. L'evento, inserito nell'anno giubilare mariano, darà grande visibilità al luogo di culto. La celebrazione sarà animata dalla Scuola Polifonica Monteberico. Sono 30 i comuni vicentini coinvolti dal piano di riordino avviato dalla Regione Veneto per i piccoli centri sotto i 10.000 abitanti, con l'obiettivo di ridurli da 559 a 500 entro il 2030. Si valutano calo demografico, invecchiamento e spesa pubblica, spinta alle fusioni con incentivi economici e referendum semplificati. Per gli spettacoli sabato 9 maggio il Teatro Comunale di Vicenza ospita Il Giardino di Rigoletto, spettacolo musicale dedicato ai bambini da 6 a 36 mesi e alle famiglie. Due le repliche alle 10 e alle 11.15 sul palco della Sala Maggiore. Ispirato al Rigoletto di Verdi, lo spettacolo unisce musica dal vivo, canto e movimento. Restano ancora pochi biglietti. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo lunghe code tra Brescia Centro e Desenzano in direzione Venezia. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso, code tra il Terraglio e il bivio per la 27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Concludiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano. Qui per lavori si procede in coda tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto stradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.

0: Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

o chiama al 371 1200 116.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, code per incidente sull'autostrada 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza direzione Venezia. Attenzione anche sul tratto Milano Venezia della stessa A4 tra le uscite di Soave e Verona Sud. Qui per la presenza di cantieri sono possibili attese nelle due direzioni. Lavori in corso anche sulla A28 la Porto Gruaro Pordenone all'altezza di Cimpello e anche qui sono possibili rallentamenti nelle due direzioni. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico sulla linea Milano-Venezia nelle prossime notti di sabato e domenica, quindi 9 e 10 maggio, per lavori tra Brescia e Padova saranno possibili variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Una violenta grandinata ha colpito questa mattina Schio, soprattutto nella zona industriale e nelle campagne circostanti. Il maltempo è legato al passaggio di una supercella temporalesca sull'Alto Vicentino che ha portato pioggia intensa, forti raffiche di vento e chicchi di grandine di grandi dimensioni. Disagi alla viabilità con rallentamenti e accumuli di ghiaccio sulle strade, oltre a danni alle coltivazioni agricole. Panico in un hotel di Valdagno nella serata di lunedì. Un trentenne brasiliano, già noto alle forze dell'ordine, è entrato nella hall in forte stato di alterazione, mettendo a soqquadro l'area e aggredendo il gestore, che ha riportato lievi ferite. I carabinieri lo hanno immobilizzato e sottoposto a DASPO urbano, denunciandolo per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Incendio questa mattina a Vicenza in via dei Capuleti, in una palazzina disabitata ed espropriata per i lavori della TAV. L'allarme è scattato intorno alle 7:30 per del fumo proveniente dall'edificio, utilizzato come rifugio da alcune persone senza fissa dimora, presenti al momento del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, nessun ferito. La Regione Veneto mette in guardia su pioggia e caldo, le condizioni ideali per la proliferazione delle zanzare, che possono anche trasmettere malattie. La prevenzione è fondamentale e richiede la collaborazione di cittadini, comuni e aziende ULS. È importante evitare ristagni d'acqua, trattare i punti critici con larvicidi e non usare prodotti adulticidi. Sabato 9 maggio a Vicenza, quattro appuntamenti animano i quartieri cittadini. Nel quartiere 5 parte Madre, un percorso dedicato alla figura materna. Nel 6 la festa Sei nel tuo quartiere, con attività tra associazioni. Nel quartiere 8 la festa di L'Agorà, con laboratori e sport. Nel quartiere 1 torna Quartiere in Gioco, con giochi di strada. A Noventa Vicentina si avviano alla conclusione i lavori per l'ospedale di comunità e la casa della comunità. Come confermato durante l'incontro tra Ulzotto Berica e i sindaci del territorio, le strutture saranno operative entro l'estate. Previsto anche un open day per i cittadini. L'investimento complessivo è di 6 milioni e 700 mila euro, finanziati anche con fondi PNRR. Domenica 10 maggio il FAI Giovani di Vicenza propone 5 visite guidate alla chiesa di San Martino a Poleo di Schio, la più antica dell'Alto Vicentino. Un'occasione rara per scoprire un gioiello romanico con preziosi

0: numerosi affreschi medievali e una storia legata a culti antichi. Le visite, curate dai giovani narratori Fai, valorizzano fede e patrimonio locale. Si chiudono domenica 10 maggio gli eventi speciali al Teatro Comunale di Vicenza. Alle 20.45 in Sala Maggiore, protagonista la Missa Solemnis di Beethoven, eseguita per la prima volta a Vicenza da orchestra e coro della Fondazione Arena di Verona, diretti da Wolfram Christ, un capolavoro monumentale della musica sacra. Buongiorno Vicenza Weekend, il programma in onda il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, sarà trasmesso in diretta sabato 9 maggio da Genova, in occasione della 97esima edizione della Dunata Nazionale degli Alpini, direttamente dalla nave Moby Orlin noleggiata dalla sezione di Valdagno. Il tutto nell'ambito dell'accordo siglato tra Radio Vicenza e i 5 presidenti delle sezioni vicentine, tra cui Stefano Bonotto, a capo delle Penne Nere di Marostica.
1: Siamo contenti di partecipare a questo accordo. Ovviamente immaginiamo che ci saranno tante cose belle da fare assieme e dovremo vedere quanto belle riusciremo a farle, speriamo tantissimo.
0: È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova viene segnalato un incidente tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Padova. Su questa carreggiata code si registrano tra Spinea e il bivio per la 13. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso code tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Si procede poi in coda per lavori sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano e tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Porto Gruaro. Infine sul tratto Brescia-Padova della 4 per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi. Giovedì 7 maggio, le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 8 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che è chiuso il tratto della tangenziale sud di Vicenza tra il bivio per Vicenza Est e quello per Torri di Quartesolo in direzione tangenziale. I lavori andranno avanti fino alle 6 di domani mattina, venerdì 7 maggio. Chiuderà invece alle 22 la A57, tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, per riaprire domani mattina alle 5.30, venerdì 8 maggio. Il tratto che verrà chiuso per lavori è quello tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Ancora un cantiere, dalle 21 di venerdì 8 fino alle 18 di domenica 10 maggio, sulla A4 Brescia-Padova a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.
4: Radio VIP Party.

0: Time.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: È l'una.
4: All the hits.
5: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.